cantava la brina, scacciava i corvi dalla collina. Come una vecchia cuoca in una cucina, sgrida i fantasmi dei buon gustai in una lenta cantilena.

quando correva il Novecento le grandi gare di Moccassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico. Dicono che si è

quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.